Alfredo è in scranio suono. Il vostro sacrificio io stesso li ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mercate un avvenir migliore.